tutti a vederli fuggire, come cani randagi affamati al collare, come nuvole basse nere, prigioniere. Racconta com'era la vita d'inverno, la forza del vino, un caffè appena buono e di amori che nascono al ruggito di

per noi che ben poco ci basta per sentirti danzare, piccola canzone per noi che guardiamo la luna, che sappiamo aspettare lontano da qui. Qualcosa vola nel vento

che ritorni leggera, se la nebbia dirada. Piccola canzone per noi, arrivata al sorriso di notte in maggiore. Piccola canzone per noi, in questi giorni di grandine, queste stagioni amore.